0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce vita. Dana.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda.
2: El beat que te mueve
1: en Magia 101.